0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle. In autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico. La Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

tanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

acconciata, affacciata alla veranda, guardi i fiori nel cortile e l'estate un po' ti manca, quella voglia di tornare dove l'aria non ti stanca, ma che t'hanno mis in capo, sien da me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì, dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

gente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così,

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter, tu che Kensington resti, Peter, tu che Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

ero chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

si ferma a meditare, per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti, 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia, 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino non solo il regime di Teheran ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti, prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala, Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo. Tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: classica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

un'occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Ucraina, ieri a Kiev riunione dei volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza del paese. Sì dal Premier britannico Burnham alla fornitura di progetti a Kiev riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Non si fermano intanto i combattimenti. 2 persone sono morte in seguito a un attacco russo contro Zaporizhia. 2 le vittime anche nel raid ucraino alla raffineria russa di Krasnodar. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Torniamo in Italia con il caro carburanti. Prezzo del gasolio alle stelle, in autostrada supera il record storico del 2022 con una media superiore ai 2,2 euro al litro. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di Ala. Roma cala il poker con la Fiorentina 4-0, il finale all'Olimpico, la Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caro carburanti, la proroga fino a domani dello sconto di 17 centesimi sugli accise sul diesel non soddisfa gli automobilisti pugliesi che chiedono misure drastiche. Sentiamo.
3: Deve eliminare le accise.
4: Sono ancora tutte quelle tasse che dovrebbero essere ormai abbastanza desuete. Se iniziassero a togliere quelle si avrebbe un bel abbassamento del costo.
5: Abbassare l'IVA.
6: Sciopero, secondo me.
7: Andiamo con il cavallo, tutti quanti.
2: Sarà l'autopsia a chiarire tempi e modalità della morte di Saddam Hussein, il 32enne bracciante pakistano, il cui cadavere è stato trovato sabato nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone nel Foggiano, dove viveva. La procura di Foggia indaga per omicidio. Una donna di 45 anni di origini colombiane, residente a Matera, è rimasta ferita dopo l'impatto tra la sua auto e un'altra vettura nel centro della città dei Sassi. La macchina su cui viaggiava la donna si è ribaltata sul lato passeggero. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Calcio, Serie C, Foggia Corsaro a Crotone nell'esordio di campionato. I Satanelli hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Petito al 24esimo. L'Altamura si aggiudica con lo stesso risultato il derby casalingo contro il Monopoli, decisivo il gol di Simone al 15esimo. Giochi del Mediterraneo, ieri 19 medaglie per l'Italia, di cui 9 dal nuoto, bene anche il ciclismo su strada con un podio tutto azzurro nella gara individuale femminile e un oro e un bronzo in quella maschile. Nel nuoto 2 medaglie sono anche pugliesi, l'argento della Tarantino nei 100 metri stile libero e il bronzo di Potenza nei 400 metri misti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. I got a message for you.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra

questa essenza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In un'area di servizio sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, sfonda i 3 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Il Cremlino conferma la visita lampo a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Di contatti tra servizi di sicurezza parla il portavoce Dmitry Peskov. Intanto l'Ucraina distrugge un magazzino di Walberis e incendia una raffineria Lukoil. La Russia attacca Chernihiv, morti una donna e un bambino. La Corea del Sud denuncia: diversi jet militari russi sfiorano lo spazio aereo di Seul sul Mar del Giappone. Attivate le difese aeree, decollati i caccia. È la seconda volta in poche settimane. Il governo sudcoreano rafforza le sanzioni a Mosca e critica i rapporti sempre più stretti con Pyongyang. Sono 14 neonati morti nell'incendio che ha devastato il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Il rogo sarebbe stato causato dallo scoppio del compressore di un condizionatore. Tra quelli ricoverati, salvato solo un bambino insieme ad altre 19 persone. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 i Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Risultato positivo ad alcol e droga. Il conducente della Mercedes, che nella notte tra lunedì e martedì lungo la provinciale tra Salice Salentino e Veglie ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Panda. A bordo dell'utilitaria c'erano due coniugi originari di Nocera Superiore in provincia di Salerno. I due, che erano in vacanza in Salento, sono morti sul colpo. Il conducente della Mercedes è piantonato in ospedale, gravi le sue condizioni. Sarebbe stato pestato e accoltellato Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto il 22 agosto scorso, nelle vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone a Foggia. E quanto emerso dall'autopsia, gli inquirenti non escludono la pista del caporalato tra i moventi. Calcio: il Lecce si rinforza dai francesi del Troyes. È stato ingaggiato a titolo definitivo l'esterno Fatah, ha firmato un contratto sino al 2029, ufficializzato anche il prestito di Ilic dal Torino. Venerdì il derby di Barletta: ai residenti in provincia di Bari è consentito esclusivamente l'acquisto dei biglietti del settore ospiti, 1600 italiani a disposizione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Ha ragione. In prigione.

freddo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Incidente mortale nella notte nel Barese. Un'utilitaria esce di strada nei pressi di San Nicandro sulla provinciale 236. Decedute le due persone a bordo. La vettura si sarebbe ribaltata all'altezza di una rotatoria per cause ancora da chiarire. Indagano i carabinieri. Nessun incontro tra Radcliffe e Putin. Così il Cremlino all'indomani della visita lampo del direttore della CIA a Mosca. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Quelli di Kiev causano invece la morte di due persone a Lipec. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. In fiamme il reparto di ginecologia, morti 14 dei 15 neonati ricoverati, salvate 19 persone. A causare il rogo l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Le trattative per la vendita dell'ex Ilva di Taranto. Anche un grande operatore europeo è interessato all'acquisizione del siderurgico. Si tratterebbe di CE Industries Holding Ceca, attiva nel settore ferroviario ed energetico. Sono quattro dunque le compagini in corsa, tra cui una italiana. Lo ha dichiarato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo ad un meeting internazionale a Rimini. Il ritorno a scuola è sempre più vicino, ma le famiglie devono fare i conti con i rincari su corredo scolastico e libri. Secondo il Codacons, per l'anno 2026-27 la spesa potrebbe raggiungere i 1.300 euro a studente. Sentiamo i commenti di alcuni genitori.
3: Sono riuscita a risparmiare prendendo molti più usati, l'anno scorso invece ne ho trovati molti di meno.
4: E ci siamo già informati per equipaggiarci al meglio, insomma, per iniziare la scuola a settembre.
5: Il grande sui 400-500 euro. Sicuri.
6: Su due piedi così diciamo 300 euro a figlio diciamo.
2: Calcio, il Lecce si rinforza dai francesi del Troyes, è stato ingaggiato a titolo definitivo l'esterno Fatah, ha firmato un contratto sino al 2029, ufficializzato anche il prestito di Ilic dal Torino. Venerdì il derby di Barletta, ai residenti in provincia di Bari è consentito esclusivamente l'acquisto dei biglietti del settore ospiti, 1600 italiani a disposizione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In arrivo una proroga fino a fine agosto dello sconto sul diesel. Oggi la misura punta in Consiglio dei Ministri. Per interventi più strutturali si ipotizza una tassa sugli extra profitti, ma solo in una cornice europea. Altri 5 paesi favorevoli. La presidenza di turno non chiude all'ipotesi. Glovo chiede la fine del controllo giudiziario e offre aumenti sostanziosi alle paghe dei rider, ma la Procura di Milano accusa l'algoritmo ora decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. I PM chiedono al GIP nuovi provvedimenti, in particolare verso una maggiore trasparenza dei sistemi informatici. Operazione dei carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione nel Crotonese. Arrestata una 39enne. L'accusa è di associazione per delinquere e favoreggiamento. Le indagini, avviate nel 2024, hanno portato alla scoperta di una struttura ricettiva illegale dedicata totalmente ai rapporti a pagamento. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Cerniv, ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Kiev risponde con oltre 500 droni che distruggono un deposito di Wildberries e incendiano una mega raffineria Lukoil. A Lipetsk, centrata per errore una casa, 2 morti. È stato innescato dallo scoppio di un condizionatore l'incendio che ha distrutto il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Morti 14 dei 15 neonati presenti all'interno, salvate 19 persone. Il rogo è ora sotto controllo. Addio a Dolly Parton, stella della musica country americana. Aveva 80 anni e dal 2025 lottava contro un tumore. Decine le sue canzoni divenute iconiche che hanno ispirato generazioni di star. Trump ordina una settimana di bandiera mezz'asta in sua memoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Grave incidente stradale la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari e di 2 morti il bilancio. Le vittime sono padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Inutili soccorsi, indagano i carabinieri. Continuano le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da ieri pomeriggio sta interessando il territorio di Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Sono 500 gli ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia divorati dalle fiamme. Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco, 3 Canadair e 2 elicotteri. Ondate di calore, aumentate del 20% le chiamate di soccorso giunte nelle ultime settimane al numero unico di emergenza. Sono 600 le chiamate giornaliere tra le province di Bari e Bat. Tanti gli interventi per malori dovuti alle alte temperature. Domani a Bari scatta il bollino rosso con picchi di 36 gradi. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo attrattore turistico della Basilicata. Si tratta del volo di Icaro, l'altalena gigante più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo platano. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

poi sospeso tra i vostri come stare, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

aprirsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Oggi Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Quindi la precisazione, avanti sugli extra profitti ma solo in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Nuova notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio Norsiak Stava. Ne è seguito un incendio. Blitz del capo della CIA Radcliffe a Mosca. Il Cremlino smentisce l'incontro con il presidente Putin. Tragica fine per 14 neonati in Pakistan. I piccoli sono morti nell'incendio sviluppatosi nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad che li ospitava. Le fiamme sarebbero divampate dopo l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Lo scorso 26 giugno ha aggredito con acido una 32enne su commissione a Scorzè nel Veneziano, arrestato il presunto autore. Si tratta di un 22enne di origini macedoni. Il giovane aveva scagliato contro la donna una bottiglietta contenente liquido corrosivo, procurandole ustioni di secondo grado al volto, collo, torace e braccia. Meta e procuratori di 29 stati americani valutano il patteggiamento sulle accuse di dipendenza dei social negli adolescenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, il processo presenta rischi significativi per il colosso di Zuckerberg. Addio a Dolly Parton, icona del country, morta a 80 anni nella sua casa di Nashville. Ha venduto 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni. È stata anche un'attrice di successo, bandiera a mezz'asta negli Stati Uniti per una settimana, l'omaggio del presidente Trump. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da ieri pomeriggio sta interessando il territorio di Gravina in Puglia, Poggio Orsini e Corato. Sono 500 gli ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia divorati dalle fiamme. Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco, 3 Canadair e 2 elicotteri. Sono padre e figlia, rispettivamente di 52 e 14 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, nel Barese. In auto con loro c'era anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Si indaga sulla dinamica. Non si esclude che l'auto con a bordo la famiglia abbia sbandato, finendo fuori strada per poi ribaltarsi. Le trattative per la vendita dell'ex Ilva di Taranto, anche un grande operatore europeo è interessato all'acquisizione del siderurgico. Si tratterebbe di CE Industries Holding Ceca, che opera nel settore ferroviario e dell'energia. Sono 4 dunque le compagini in corsa, tra cui una italiana. Calcio, il Lecce si rinforza. Dai francesi del Troyes è stato ingaggiato a titolo definitivo l'esterno Fatah. Ha firmato un contratto sino al 2029. Ufficializzato anche il prestito di Ilic dal Torino. Il Lecce lunedì prossimo affronterà in campionato la Roma. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Senti che bel rumore.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: se la chiedo.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Oggi Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Quindi la precisazione, avanti sugli extra profitti ma solo in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Nuova notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio Norsiak Stava. Ne è seguito un incendio. Blitz del capo della CIA Radcliffe a Mosca. Il Cremlino smentisce l'incontro con il presidente Putin. Tragica fine per 14 neonati in Pakistan. I piccoli sono morti nell'incendio sviluppatosi nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad che li ospitava. Le fiamme sarebbero divampate dopo l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Lo scorso 26 giugno ha aggredito con acido una 32enne su commissione a Scorzè nel veneziano, arrestato il presunto autore. Si tratta di un 22enne di origini macedoni. Il giovane aveva scagliato contro la donna una bottiglietta contenente liquido corrosivo, procurando le ustioni di secondo grado al volto, collo, torace e braccia. Meta e procuratori di 29 stati americani valutano il patteggiamento sulle accuse di dipendenza dei social negli adolescenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, il processo presenta rischi significativi per il colosso di Zuckerberg. Addio a Dolly Parton, icona del country, morta a 80 anni nella sua casa di Nashville. Ha venduto 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni. È stata anche un'attrice di successo, bandiera mezz'asta negli Stati Uniti per una settimana, l'omaggio del presidente Trump. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da ieri pomeriggio sta interessando il territorio di Gravina in Puglia, Poggio Orsini e Corato. Sono 500 gli ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia divorati dalle fiamme. Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco, 3 Canadair e 2 elicotteri. Sono padre e figlia, rispettivamente di 52 e 14 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, nel Barese. In auto con loro c'era anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Si indaga sulla dinamica. Non si esclude che l'auto con a bordo la famiglia abbia sbandato, finendo fuori strada per poi ribaltarsi. Le trattative per la vendita dell'ex Ilva di Taranto, anche un grande operatore europeo è interessato all'acquisizione del siderurgico. Si tratterebbe di CE Industries Holding Ceca, che opera nel settore ferroviario e dell'energia. Sono 4 dunque le compagini in corsa, tra cui una italiana. Calcio, il Lecce si rinforza, dai francesi del Troyes è stato ingaggiato a titolo definitivo, l'esterno Fatah ha firmato un contratto sino al 2029, ufficializzato anche il prestito di Ilic dal Torino. Il Lecce lunedì prossimo affronterà in campionato la Roma. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

0: uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana, italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Guarda, cerca, corri lontano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio, mentre il diesel sfonda i 3 euro al litro in autostrada. Rubio rassicura gli alleati, per ora non sono previsti attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano ha illustrato la politica di Trump sino alle elezioni di metà mandato: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Finché gli europei sostengono Kiev, il dialogo è impossibile, accusa Mosca, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Kzhova, ne è seguito un incendio, ripresi anche i raid contro Wildberries. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi, si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato a Bari un cittadino francese di 46 anni. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo da Patrasso. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezzaste in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto, emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia. E proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche 3 Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari, morte 2 persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa, non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con 2 settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo platano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: faresti tu?
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Sera. Sono quello che un po' di cera un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
1: Una

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. Benzina self a 2,017 euro. Il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise. Confesercenti denuncia. Sulle vacanze degli italiani un aggravio di 1,8 miliardi. Antonio Tajani contrarissimo alle tasse sugli extra profitti. Per il vice premier sa di Unione Sovietica. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran. Non si può fare un accordo con quei selvaggi, insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità, stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati. Per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. L'Ucraina ha ripreso i raid contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo. Colpita anche una raffineria di petrolio. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson.

0: Presidente della Duma, Volodin accusa, l'Occidente fa tutto per armare Kiev. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Frane e alluvione tra Tibet e Nepal, villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Il presidente cinese Xi Jinping mobilita i soccorsi, irreperibili 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri e 93 nepalesi. Morto Domenico Papalia, considerato uno dei principali capi dell''ndrangheta trapiantata in Lombardia. È deceduto all'ospedale San Paolo di Milano, 81 anni. Era stato scarcerato a luglio per gravi motivi di salute dopo 49 anni di detenzione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto, emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia. E proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggio Orsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche 3 Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari, morte 2 persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa, non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con 2 settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo platano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e cinque contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione, le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiera mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto. Emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia e proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche tre Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari. Morte due persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con due settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo Platano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e cinque contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione, le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé e a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Questa è The Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto, emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia. E proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche 3 Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari. Morte 2 persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con 2 settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo platano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e cinque contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione, le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Questa è The Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto, emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia. E proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche tre Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari. Morte due persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro

0: loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con due settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo platano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

sorprese che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e cinque contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione, le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto, emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia. E proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche 3 Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari. Morte 2 persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con 2 settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo Platano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Se lo vuoi, rimani.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e cinque contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione, le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sono 8.000 gli ettari di boschi, macchia mediterranea e terreni agricoli andati a fuoco in Puglia dal 1 giugno al 22 agosto, emerge dall'ultima analisi di Coldiretti Puglia. E proprio in queste ore il parco dell'Alta Murgia è interessato da un incendio che ha colpito 500 ettari di vegetazione tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato. Proseguono le operazioni di spegnimento sul posto anche tre Canadair. Il grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel Barese sulla provinciale 236 vicino San Nicandro di Bari. Morte due persone, padre e figlia di 52 e 14 anni. Viaggiavano a bordo di un'utilitaria che per cause da accertare è finita fuori strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. In auto con loro anche la madre della 14enne che è stata soccorsa. Non è in pericolo di vita. Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria compie 30 anni. Il grande evento torna dal 30 agosto al 13 settembre con due settimane ricche di teatro, danza, musica e performance. Il tema di quest'anno sarà squilibri e misteri. Tra gli ospiti anche l'attore Marco Giallini. Sarà inaugurato venerdì 28 agosto il nuovo grande attrattore turistico della Basilicata, il volo di Icaro, l'altalena più grande d'Europa, che è stata realizzata a Baragiano. L'installazione dall'alto del Belvedere consentirà ai visitatori di vivere un'esperienza unica, sospesi davanti allo scenario del marmo platano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai

italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba. Questa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba!
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra.

0: e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale e il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito tre bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito, il principe Harry e la moglie

0: San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause da accertare, è uscita di strada all'altezza di una rotatoria, ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale e il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito tre bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

emozioni che tu, non sai nemmeno di darmi. Perché tu vai, veloce come il vento.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa,

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima

0: e altro materiale e il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noi Cattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i 2 nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatà, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

piacerebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto.

imbottite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

un bel dì vicino a te portiamo chi che arriva una macchina che vedi giovane che domanda oi mami sei a lui sta facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini. Non so per andare a Portofranini, signore, non sono mai stato io a Portofranini, scusi. Ma sarà per andare a Idroscalo, almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! Il sud è Idroscalo, il compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono una macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci? No, il compagno mio è Idroscalo, che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, sono mai stato sulla macchina io, è bella questa macchina. Ferma signore, che mi sono arrivato, Idroscalo, che fermo, che me la signor chi?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'ondata di caldo in Puglia. A Bari temperature da bollino rosso nella giornata di venerdì. La temperatura massima percepita secondo la Protezione Civile toccherà i 39 gradi. Bollino giallo per la giornata di domani. Un uomo di 52 anni e la figlia di 14 sono morti in un incidente avvenuto la notte tra martedì e mercoledì lungo la provinciale nei pressi di San Nicandro di Bari. Ferita nell'incidente anche la madre della bambina, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito 3 bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18.30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso

0: gravi. Secondo quanto ricostruito, i tre viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause da accertare, è uscita di strada all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Indagano i carabinieri. Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e altro materiale è il bilancio del furto subito dalla task force impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare di lupo che a Noicattaro, nel Barese, ha aggredito tre bambini tra il 4 e il 15 agosto. L'attrezzatura era di proprietà della polizia e del Parco Nazionale del Pollino. Calcio Serie A, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista del debutto casalingo lunedì alle 18:30 contro la Roma. Presenti anche i due nuovi arrivati, l'esterno offensivo Fatah, arrivato a titolo definitivo dai francesi del Troyes, e il centrocampista Ilic, in prestito dal Torino. Giallorossi reduci dalla vittoria di Venezia, trasferta vietata ai tifosi capitolini per motivi di ordine pubblico. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.